Graso, un po' clota, no, secondo che l'hai detto anni mattina, da chiunque il domingo. Una cosita è che devo appunto le polo pie, passate qua in là, due canao. Passate, coglio.